A voi, miei signori, io voglio narrare la storia che tanto mi fa disperare. Son già 7 mesi che vedo cadere dal capo i capelli pian pian. Ormai son pelato, deluso, avvilito.

0: dei, di sopra dei fa la frittata, grinda minga, crapa pelata,
1: crapa pelata, la fai turte, grinda minga, sue fredde, i suoi fredde fa la frittata, grinda minga, crapa pelata,
0: crapa pelata, la fai turte, grinda minga, sopra dei,

0: città.
1: Chi lo sa se potrò ritrovare la folta chiomma.
0: Prova, tenta un po'.
1: Ho provato la nazione, ti sicuro e consigliata la chenina di rigore, ma la testa corpelata, corpelata.
0: Coraggio amico, non ti disperare.
1: Con la bulbo capellino, con berrume e petrolino, ho provato e ritrovato, ma io sono corpelato, corpelato.
0: Perché?
1: Non so.
0: Come?
1: Chissà.
0: Perché? Perché? Perché? Non so.